de afianco de bilin, acciaghe ma cate. Dica an Ahmed Muridat, macarel italianski, pecciariana pesce, siles manusha, pesce riga lesche si, advocatura, sudi e resciaia vi e polizai zu la silesche gene. Dica pe mande sarpo ciao. Astradem boe, parrocchierte verda, ser e Ahmedescu, numa miliam italiansco plan.